0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: ma gli va male agire.
1: Ed eccoci, ciao, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Come di consueto faccio i saluti a chi ci ascolta con più continuità e sa già di che cosa più o meno parliamo in questa trasmissione, mentre nello stesso tempo un brevissimo chi siamo, il bigliettino da visita per chi tra voi ci dovesse incontrare, ascoltare per la prima volta. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, qui facciamo, come dice anche un po' il nome, non proprio una rassegna stampa, ma l'abbiamo chiamata stampa rassegnata proprio per indicare che ci prendiamo qualche libertà sull'idea più metodica e sistematica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui solitamente chi è più bravo di noi si alza presto la mattina, guarda i giornali e si fa un'idea di quello che è il dibattito pubblico, perlomeno quello mediato dai cosiddetti media mainstream, nello specifico giornali e carta stampata, che fanno ancora cronaca locale. Noi facciamo qualcosa che non è proprio così metodico e sistematico, un po' gli assomiglia, nel senso che prendiamo comunque spunto dalle notizie che escono sulle cronache locali. Nello stesso tempo, quando ci riusciamo, apriamo anche la nostra radio e passiamo i microfoni a coloro che hanno qualcosa da dire di particolarmente rilevante, interessante e spesso e volentieri più competente e preciso di quello che potremmo fare noi, che d'altronde, come ovviamente sapete, non siamo né tuttologi né dei grandi esperti, per cui su molti argomenti o non abbiamo proprio nulla di interessante da dire o più semplicemente ci facciamo aiutare da chi ne sa più di noi. In questo senso direi che, avendo a questo punto fatto le presentazioni e i saluti, si potrebbe cominciare a mettere le mani negli accadimenti della settimana scorsa, partendo da una iniziativa che sicuramente è stata importante e rilevante, come ora sentirete, ed è l'assemblea che si è svolta al teatro ridotto del Puccini per quanto riguarda il progetto di cementificazione, mettiamola così, delle ex officine grandi riparazioni. Non prendo altro tempo perché mi risentite tra 2-3 secondi con l'introduzione per l'intervento di Ilaria. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana a seguire le vicende dell'opposizione cittadina ai progetti speculativi. Questa settimana, o meglio quella che è passata, come sapete, perché prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti che commentiamo, c'è stata una rilevante assemblea pubblica giovedì 28 di maggio che si è tenuta nel ridotto del Teatro Puccini, organizzata da Salviamo Firenze per Viverci. Ne avevamo parlato con Francesco per dare un'informativa e tra virgolette lanciare, per quello che ci è possibile dai nostri microfoni, anche invitare alla partecipazione per la riunione, e siamo a una settimana di distanza per commentare il suo esito. Come è andata, come non è andata, al di là di tutte quelle che sono le più ovvie banalità che potrei dire, anche perché ho avuto la possibilità di partecipare direttamente, vorrei, più che stare a dire se c'era gente o se non c'era, e comunque premettiamolo che di gente ce n'era davvero tanta, diverse persone sono rimaste anche in piedi, una conta rapida ci dice che più o meno c'era un centinaio di persone, per essere un'assemblea sicuramente un momento importante. Siamo ai nostri microfoni con Ilaria, urbanista di Per un'altra città, della rivista La città invisibile, o meglio La città manifesta, come in questi mesi si è realizzato questo passaggio, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal loro punto di vista, visto che Ilaria era direttamente sul palco tra i primi interventi, per spiegare anche gli aspetti legislativi, amministrativi, urbanistici propriamente, visto che è la sua materia, di quello che è un progetto, ancora non propriamente un progetto, però si sono in qualche modo già capite le intenzioni di quelli che sono
0: i proprietari dell'area, di quelli che sono anche le intenzioni del comune. L'assemblea, come dicevo, ha lanciato immediatamente una raccolta firme per far capire quanta gente c'è che non vuole questo cemento, che si prende cura di questo quadrante della città, interessato da una importante e grossa, anche dal punto di vista delle volumetrie e dei metri quadrati coinvolti, trasformazione proprio nel centro della città, visto che è dietro al polmone verde delle Cascine. Ilaria, a te appunto la parola per dirci come ti è sembrata questa assemblea, come ti sembra che sia stata la risposta della gente, se ve l'aspettavate, se ha rispecchiato quelle che erano le vostre aspettative, le intenzioni dei prossimi passi e anche se ti va dal tuo punto di vista, quali sono le informazioni che si possono dare sensatamente, senza appunto restare troppo sul vago o dire cose campate in aria.
2: Grazie Andrea, eccomi qua per l'ennesima volta ospite di Radio Wombat, che ringrazio. Dunque, sì, l'assemblea, va bene, hai detto molte cose te, l'assemblea promossa da Salviamo Firenze per Viverci sul tema OGR, hanno partecipato molti oratori, diciamo così, molte persone si sono proposte per qualche intervento, c'erano alcuni interventi, va bene, iniziali. Dunque, mo in molti si sono proposti per un intervento, dopo i primi 3-4 appunto contributi così esplicativi, a parte il mio, di cui magari vi dico qualcosa dopo, era presente sul palco Roberto Budini Gattai, urbanista. Anche lui urbanista di per un'altra città, che ha ricordato la sua proposta per un centro culturale in luogo, diciamo, del progetto di cui siamo qui a parlare, del progetto di cementificazione e lottizzazione dell'ultimo pezzo delle Cascine. Poi a seguire Paolo Degli Antoni con un'analisi delle qualità importanti del verde della natura spontanea, no? Che si è venuta formando nel cuneo delle OGR. Dopodiché ha parlato Anna Filippini, che ha parlato sia come residente ma anche come esponente di Salviamo Firenze per Viverci, che nelle ultime settimane ha volantinato nella zona e ha quindi tastato il polso della popolazione riguardo a quest'operazione di nuovo cemento in un quartiere così densamente popolato come quello di Puccini, via Maragliano, via Leredi, ecco. Dunque, poi sono intervenuti dal pubblico, è intervenuto Andrés Lasso di Legambiente, Laura Manganaro di Italia Nostra, è intervenuta Nicoletta Greco dei Cittadini di San Gallo, che ha messo in evidenza, no, le somiglianze tra ciò che potrebbe essere, cioè tra ciò che è il cantiere di San Gallo, incompleta, come dire, quello che io chiamo regime di eccezione rispetto all'urbanistica normale, cittadina, e quello che potrebbero diventare le OGR. Qualcun altro poi ha sottolineato la questione della sicurezza, securitarismo in città e ciò che potrebbe avvenire se, come sembra dal progetto, le OGR diventeranno l'ennesima cittadella di lusso, quindi se non recintata e murata, perlomeno una città es che esclude, escludente, e quindi che può appunto desertifica e quindi crea luogo per insicurezze. Infine merita segnalare un intervento di una residente da quale tiene gli occhi aperti sull'ippodromo delle Mulina, oggi in stato di semiabbandono, e proponeva orti sociali per tutti. Ci è sembrata una bellissima proposta, è stata accolta da calorosi applausi. Ha chiuso, diciamo, l'assemblea un ultimo intervento dal pubblico di Ornella De Zordo, che tutti conosciamo, la quale ha dato una sferzata politica dicendoci, ricordandoci che è proprio ora il momento per agire sulle OGR, perché il progetto non è stato ancora depositato in comune, quindi l'iter concessorio non è partito, e per cui è ora il momento di esprimersi negativamente rispetto a questa ulteriore nuova cementificazione. In effetti è vero, perché è proprio ora il momento, nel senso che le OGR saranno, diciamo, il progetto OGR si configura come un piano attuativo, no? Quindi ha bisogno, diciamo, l'iter ha bisogno di vari momenti definiti dalla legislazione, che sono quello dell'adozione in consiglio comunale, la pubblicazione, quindi verrà reso pubblico il progetto, dopodiché parte la fase delle osservazioni che chiunque può fare al progetto, e poi un'eventuale approvazione, che noi speriamo non ci sia, ma insomma un'eventuale approvazione. Quindi è proprio il momento per rientrare questo brutto progetto di privatizzazione, no? Di un'area, che è l'area OGR, che è stata venduta sotto costo, pensate, per 125 euro a metro quadro, 8 ettari, 80.000 metri quadri venduti a 10 milioni di euro fanno 125 euro a metro quadro, e siamo tra il centro storico di Firenze, area UNESCO e tutto, e le cascine, quindi una miseria. Andiamo un po' sul tecnico, visto che Andrea mi ha chiesto di aiutare così a capire di cosa si tratta, qual è il futuro per quest'area. Il piano operativo vigente ad ogni area di trasformazione, come appunto le OGR, San Gallo, il teatro comunale, corrisponde una scheda norma, si chiama scheda norma, che ha una disciplina speciale, cioè in deroga rispetto alle norme del piano. Io personalmente affermo da anni che su queste aree, insomma, non sono l'unica, ovviamente, cioè, io lo dico qui, altri lo dicono da altre parti, insomma, vige un regime di sospensione pianificatoria, cioè un vuoto, è proprio quello che, insomma, è un laissez-faire, un lasciar fare, che è utile ad assicurare la massima libertà alla speculazione immobiliare finanziaria, no? Alle società di gestione del risparmio che stanno acquistando, hanno già acquistato pezzi di Firenze. È quello che abbiamo chiamato il sistema Firenze, fondato sulla contrattazione tra pubblico e privato, le semplificazioni procedurali, le facilitazioni tramite misure fiscali come la monetizzazione degli standard, e soprattutto quella che a me dà particolarmente fastidio, che è la delega delle funzioni urbanistiche a soggetti terzi, o alla sovrintendenza, o alla Banca Europea degli Investimenti, o a Cassa Depositi e Prestiti, che sono enti che non hanno alcuna competenza pianificatoria né regolatoria sull'edilizia. Vi faccio un esempio: sia per le OGR come per San Gallo non è il comune a indicare le altezze massime, non c'è scritto nulla sul piano, sul POC, delle altezze massime nell'area OGR, ma sarà la sovrintendenza a verificare, no, che i nuovi edifici non ostruiscano le visuali. Ecco, questo tipo di dispositivi, di delega di funzioni, porta poi ovviamente a delle situazioni non regolari, poi magari lo sono, non so, sarà, cioè, sulle quali la magistratura poi aperto le inchieste, ecco, mi sembra. Ecco, ritorno al fatto che la scheda norma delle OGR non prevede le altezze massime, però sarà la sindaca, cioè è la sindaca che ci rassicura dalla stampa, perché quello ormai è il mezzo di comunicazione tra Palazzo Vecchio e la cittadinanza, ci rassicura che le nuove costruzioni non supereranno i 40 o più metri di altezza del teatro. Però questo non è scritto, sono parole, sono così promesse. Invece queste schede, vabbè, insomma, queste schede norma del piano fanno ridere, ci sono indicazioni molto vaghe, no? Di buon senso, di armonia tra le forme, la permeabilità dello spazio, degli spazi, oppure addirittura si indica la necessità del rispetto dei vincoli paesaggistici, come se il rispetto dei vincoli paesaggistici è obbligatorio, chi non rispetta i vincoli è sottoposto a processo penale. Insomma, non è una raccomandazione da schema, da norma, quello è la deontologia professionale e è il compito del comune verificare che i vincoli siano rispettati. C'è anche un divieto di demolizione dell'edificio di riparazione Carrelli, che uno dei capannoni esistenti, che è vincolato appunto dalla sovrintendenza, un bene monumentale. Ecco, cioè, nella scheda c'è scritto è divieto di demolizione. Uno si chiede, ma perché una scheda norma deve avere ha bisogno di indicare il divieto di demolizione di un bene culturale? Ce n'è bisogno, perché a Firenze dal 2018, attraverso la variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico di Nardella, è stata abolita l'obbligatorietà del restauro sui beni, sui monumenti storici. Cioè, è una è un unicum nel paese, eh? Questa è un'altra delega alla sovrintendenza. Il comune si lava le mani degli edifici storici, sarà la sovrintendenza a verificare che il bene non sia danneggiato dall'operazione speculativa, eccetera. Ecco, questa prescrizione era assente invece sull'ex ospedale di San Gallo, infatti in effetti la demolizione di parti storiche dell'edificio è avvenuta. Va bene, qualche dato tecnico: la superficie utile lorda, cioè la superficie di calpestio edificata prevista, è di 42.000 metri quadri, che è la superficie più o meno la superficie di 70 campi da calcio regolamentari, quindi è una cosa enorme. E è suddivisa in 60% di residenziale, 15% di direzionale, sarà mica un finto studentato, ci chiediamo, 15% di turistico ricettivo, che corrispondono a 8.000 metri quadri ad albergo, e poi un po' di commerciale. Ecco, il progetto diciamo non risponde ai fabbisogni espressi dalla cittadinanza, ma viceversa ai desideri della proprietà. È privo quindi di giustificazioni sociali, nulla giustifica socialmente questo tipo di progetto, che infatti ci viene presentato come un ricatto. Mi ricordo esattamente a febbraio Paolo Desideri, l'architetto che è incaricato del progetto, che diceva: o così o altri 50 anni di degrado, spaccio e criminalità. Su questo progetto vige il silenzio, questo non ci meraviglia, perché tutto avviene nelle segrete stampe. Sappiamo di edifici alti, così viene detto, abbiamo letto varie ipotesi, un art district, una cittadella piazze, hotel, eccetera, un museo di arte contemporanea. Schmidt ha parlato di grandi uffizi. Oggi, in epoca di social washing conclamato, la sindaca ha parlato vagamente di una piscina pubblica, ma viene il dubbio che questa piscina pubblica sarà poi gestita dal privato, che la renderà praticamente inaccessibile alla gente, diciamo così, a chi non si può permettere i biglietti di entrata troppo alto, un po' come è successo a Milano e come viene denunciato da Lucia Tozzi e Barbacetto da qualche anno, e è sotto l'occhio della magistratura anche questo. Un'area cospicua sarà destinata a residenza di alta fascia, e poi si immagina proprio in fondo all'otto, lontano là, verso la manifattura tabacchi, meno un social housing. Ovviamente non ho detto che il progetto delle OGR è accompagnato da una nuova strada, la famosa Pistoiese Rosselli, che congiungerà il centro storico all'aeroporto di Peretola, e che naturalmente è necessaria, indispensabile alla lottizzazione. Anche su questa strada molto è stato parlato all'interno dell'assemblea, laddove è stato messo in evidenza il fatto che, per come è concepita, non sgraverà, diciamo, la via Baracca e le altre strade oggi oberate dal traffico, anche perché, diciamo, insieme alla strada sono costruite delle tali funzioni con un tale peso che già da sole provvederanno a, come dire, a saturare, o se non a saturare, a molto appesantire il traffico, il quale traffico poi sarebbe, sfocerebbe sui viali di circonvallazione più o meno all'altezza della Porta al Prato, dove già oggi non si riesce a circolare quasi neanche a piedi, perché siamo sempre fermi ai semafori a aspettare che il traffico immobile in qualche modo crei un varco per i pedoni. Come ho detto, l'iter concessorio non è stato avviato, quindi importantissimo oggi darsi da fare per bloccare questo progetto e soprattutto firmare la petizione. Trovate tutte le indicazioni per la petizione su Facebook, sulle comunicate di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo già a diverse centinaia di sottoscrittori, dobbiamo arrivare a diverse migliaia. Grazie.
1: Benissimo Ilaria, ogni altra parola è davvero superflua, se non mi sento ovviamente di ringraziarti come al solito per la tua precisione, per la tua puntualità e ribadire tutto quello che hai detto, invitando chiaramente a firmare questo per quanto riguarda l'attuale situazione, diciamo, della mobilitazione. Mettiamo nella parte scritta della trasmissione il link per la raccolta firme, non basterà firmarlo, ma ognuno e ognuna di voi si faccia veicolo e moltiplicatore di questa raccolta firme, che ha per ora lo scopo di cominciare a far girare le informazioni, che ha anche lo scopo di cominciare a far vedere l'opposizione in città a coloro che si apprestano probabilmente ad accelerare sulla presentazione del progetto, proprio per condizionare i tempi, come è d'altronde ormai una consuetudine da parte di chi tiene le mani nella stanza dei bottoni. Questo per ora, e appunto ancora grazie Ilaria, ci salutiamo e ci teniamo disponibili per le prossime volte, per le prossime iniziative. Rimarrei, diciamo, sui temi della città, andando ora a disturbare Francesco, e per voi che ci ascoltate ancora i soliti 3 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
0: Bene, bene, bene, con la stampa rassegnata e Radio Wombat, ancora con Salviamo Firenze, abbiamo sentito ora Ilaria Agostini con un lungo e dettagliato report dell'assemblea che si è tenuta al ridotto del Teatro Puccini contro il progetto speculativo alle ex Officine Grandi Riparazioni. Adesso torniamo con una voce altrettanto nota, e quella di Francesco, per fare un commento, diciamo un commento a caldo, e le prime impressioni su un altro annuncio importante. È stata una settimana davvero ricca di cose e di notizie, non solo il ponte Nencioni inaugurato per fare accelerare i lavori della tranvia e quant'altro, ma c'è stato anche l'annuncio da parte della sindaca Sara Funaro, di tutta la giunta comunale di Palazzo Vecchio, dell'estensione dei regolamenti contro gli affitti brevi, non solo nell'area UNESCO ma anche in alcuni quartieri di prossimità. Lo chiediamo appunto a Francesco, come Salviamo Firenze da tempo impegnati in questa importante campagna di limitazione, regolamentazione, e quindi regolamenti che sono arrivati al Comune di Firenze anche e propriamente a seguito di pressioni sociali e popolari che loro stessi e voi stessi avete nel tempo implementato. Quindi lo chiedo direttamente a te, Francesco, cosa ne pensi, quali sono le vostre valutazioni su questi annunci, oltre al fatto che rischiamo come al solito di essere di fronte solo ad annunci, ma ammesso e non concesso che ci sia davvero un'estensione di questi regolamenti, quali sono secondo voi gli elementi positivi, quali quelli negativi, se ci sono, e quali?
3: Buongiorno a chi ascolta e grazie, ma Andrea, mi è molto difficile in realtà trovare qualcosa di positivo in questa di fatto moratoria che, come abbiamo detto, congelare non è curare. Da sempre abbiamo sostenuto che il numero attuale di affitti brevi non è assolutamente sostenibile per la città di Firenze e deve essere quantomeno dimezzato. La soluzione proposta, anzi attuata, non va assolutamente in questa direzione, e congela di fatto l'attuale situazione, permettendo che altre aree vadano a saturarsi, senza per esempio limitare quelle aree più appetibili che sono intorno alla tranvia, dando comunque il tempo alle società immobiliari di organizzarsi da qui a 3 anni per comunque continuare le loro attività. Cioè non è incisiva, non va nella direzione giusta, non fa le cose giuste, e la nostra proposta era molto diversa e continua a essere più simile a quella per esempio applicata a Barcellona, dove di fatto il numero alla fine degli affitti brevi diminuisce realmente. E vediamo uno dei limiti che era già stato evidenziato di questa norma, è che non si applica per esempio nel caso di Palazzo Bufalini, dove 300 appartamenti andranno sul mercato degli affitti brevi nonostante questa norma l'ha deciso il TAR, ma il TAR ha dovuto semplicemente prendere atto di una variante che era stata fatta l'anno prima e che è giustificata, motivata col fatto che c'era stato un forte investimento da parte della società. Quindi alla fine si torna sempre lì, quali sono gli interessi in gioco, perché le scelte vengono fatte non sulla base degli interessi e delle funzioni che servono alla città, ma in base agli interessi economici molto forti e privati, e questo viene anche detto, sono sempre i soliti fondi speculativi. Tanto vediamo la calza che continua a operare in maniera totalmente illegittima, illegale, illegittima dal punto di vista della normativa dell'accoglienza. Quindi ecco, vediamo norme deboli, poco incisive e comunque che non si riesce a fare applicare. L'ennesima dimostrazione che ancora qui la svolta è ben lontana dal vedersi, chi veramente continua a governare la città non siano gli interessi della cittadinanza che ci vive e ci lavora, ma gli interessi di chi vuole estrarre reddito dalla nostra città, e quindi non va bene.
1: No, non va bene per niente, Francesco, siamo assolutamente d'accordo e abbiamo parlato tanto, quindi non voglio aggiungere molto a quello che hai già detto, perché mi sembra assolutamente chiaro e anche largamente condivisibile. Non mi sembra di vedere questa svolta, non ci sembra neanche a noi. Nello stesso tempo però penso si possa concordare sulle difficoltà che vogliono o non vogliono però attraversano anche l'operato e l'azione della giunta, che si trova sempre più in difficoltà nel sostenere i progetti che vuole portare avanti, o che forse più semplicemente dovremmo dire che permette ai privati di portare avanti. Facciamo una pausa musicale, riprendiamo poi, guarderemo insieme anche qualche articolo di giornale e come si articolano insomma le retoriche intorno alle infrastrutture e alle decisioni che riguardano la città, se non solo e propriamente sulle officine grandi riparazioni, anche per quanto riguarda la famosa inaugurazione del Ponte Nencioni, che è stato per l'amministrazione un momento così importante, così tronfio di retorica.

0: Bene, bene, bene, si rientra in trasmissione, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Questa era una pausettina musicale che abbiamo fatto con il rapper pratese Blebla, è una canzoncina un po' d'alleggerimento, diciamo così, visto che uscivamo da quasi una mezz'ora di parlato con due ospiti, sia Ilaria Agostini di Per un'altra città, sia Francesco di Salviamo Firenze per viverci, con i quali abbiamo parlato sia dell'assemblea che si è tenuta al Teatro Puccini contro il progetto di speculazione e cittadella del lusso previsto, anche se non ancora del tutto chiarito e definito, nelle ex officine grandi riparazioni al confine con le cascine. Dall'altra parte, con Francesco abbiamo fatto anche un commento sugli annunci rispetto a quelle che è l'estensione dei regolamenti sulla limitazione degli affitti brevi nei quartieri prossimi all'area UNESCO, quindi tante cose dette rispetto all'urbanistica, alla città, e rimaniamo su questi temi, non propriamente sulle trasformazioni previste, ma invece su quello che succede adesso e fa un po' effetto, diciamo, un po' un contraltare per certi aspetti anche telefonato e ben noto e ben atteso, che è quello che fa da specchio ai progetti speculativi che muovono gli appetiti privati, e invece le condizioni degradanti e fatiscenti di quello che è il patrimonio pubblico abitativo, in questo senso abitativo anche se transitorio, perché stiamo parlando delle case dello studente, perlomeno una volta si chiamavano così, poi è partito il business degli studentati e proprio dentro il campus universitario, nel polo universitario di Morgagni, è apparso il primo studentato in città, che è il Campus X, quello che campeggia, insomma, una delle torri più alte, anzi, sicuramente senza ombra di dubbio, la torre più alta lì nel complesso delle vecchie case dello studente su Viale Morgagni, di fronte al plesso didattico. E a fare appunto da contraltare a quello che sono i progetti privati, ci sono le condizioni devastanti del patrimonio invece pubblico e del diritto allo studio universitario. Lo guardiamo sulle cronache che escono il 26 di maggio, che era il martedì, che appunto segue la manifestazione, presidio, protesta, corteo e denuncia che è stata fatta dagli studenti e dalle studentesse universitarie al rettorato in piazza San Marco, proprio per denunciare questa situazione che guardiamo insieme. Dal Corriere Fiorentino, Calamandrei, gli studenti in piazza e altri 18 giorni per riavere l'acqua. L'assessora Manetti scende a parlare: ho saputo della situazione 2 giorni fa. Via Cavour, la protesta per le condizioni fatiscenti dello studentato. Poi c'è un paio di foto della manifestazione: dovremmo studiare umanamente, muffa più acqua, cioè meno muffa più acqua, è uno degli striscioni. L'altro striscione non si legge, ma mi pare recitasse: senza fondi e senza acqua casca tutta la baracca. Direi che lo slogan è più che azzeccato, più che ficcante e più che comprensibile a chi li avesse visti sfilare, anche se, come sappiamo, purtroppo certi luoghi della città sono appannaggio quasi esclusivamente dei turisti, che tra l'altro in questo weekend e quindi anche nella settimana che lo precede siamo a dei livelli di prenotazione di turismo che parlare di overtourism fa anche un po' sorridere, insomma siamo ben oltre. Lo dice anche la Nazione: all'interno del Calamandrei, senza acqua, tra muffa e blatte. Gli studenti, stare qui è inumano. Il dramma quotidiano degli universitari che vivono nella struttura di Viale Morgagni, un inferno. Ieri presidio davanti alla regione. L'assessora Manetti incontra i ragazzi e dà loro una speranza. L'assessora Manetti è quella che nell'articolo precedente diceva che ha saputo della situazione qualche giorno prima e non di più. Quindi anche questo mi sembra un atteggiamento da parte istituzionale davvero rivelatore di un disinteresse che gli studenti e le studentesse denunciano senza appello. Studentato senza acqua, la protesta scende in piazza. Questo è il titolo del Tirreno. Decine di universitari manifestano davanti al Consiglio regionale. Da una settimana i ragazzi costretti a usare i bagni chimici. Quindi come farà l'assessora a dire che lo ha saputo solo due giorni prima, quando da una settimana sono stati messi i bagni chimici a disposizione di studenti e studentesse per riparare quella che è una situazione descritta come sempre con i toni dell'emergenza e dell'emergenzialità. Queste insomma sono le notizie che commentano l'incontro che gli studenti sono riusciti ad ottenere, e ci sarebbe mancato anche questa, cioè che in qualche modo si sottraessero alla possibilità anche solo di incontrarli e dare una speranza. Adesso siamo andati a cercare a disturbare uno degli studenti che hanno partecipato, animato e dato vita alla protesta e al presidio, per domandare, per chiedere, per sapere da lui e da loro come è andato davvero questo incontro, se ci sono delle prospettive, qual è la situazione, e quindi insomma in qualche modo un aggiornamento su questa vicenda che parla molto della nostra città e parla molto di quelle che sono le gerarchie di potere, per cui addirittura gli studenti e le studentesse universitari e universitarie sono trattati in questa maniera qua, quando posso dire per esperienza diretta che per la mia generazione gli universitari e le universitarie sono state per tanti anni uno dei principali motori dell'economia degli affitti, dell'economia immobiliare, degli affitti nel centro storico, con annesse e connesse attività che creavano un indotto che era proprio a loro e a nostra misura. Oggi, a distanza di 20-25 anni dalla fine degli anni 90, dall'inizio degli anni 2000, sono arrivati i turisti internazionali in numeri sproporzionati e spropositati, e addirittura gli studenti e le studentesse universitarie vengono trattati in questa maniera. C'è da aggiungere, da dire e da sottolineare ovviamente che qui si sta parlando di studenti e studentesse che hanno diritto alle borse di studio, quindi studenti e studentesse che non pagano gli affitti, per cui certamente meno blasonati e meno coccolati e vezzeggiati di altre categorie e altri settori della popolazione. Ma comunque ditemi voi se tenere strutture universitarie nelle condizioni in cui si è sentito anche solo negli articoli di giornale e propriamente senza acqua è dignitoso ed è giusto in una città che spende, espande e vede trasformazioni di ogni genere, e ne abbiamo anche parlato. Insomma, lo andiamo a chiedere a loro, siamo ai nostri microfoni con Lucio, e ci fa un aggiornamento su quella che è stata la protesta e su quelle che sono le prospettive per il futuro.
1: Ciao, buongiorno, io sono Lucio, faccio parte dell'assemblea del Calamandrei per un diritto allo studio di qualità. E in seguito agli ultimi eventi in Calamandrei, nella residenza Calamandrei,

0: acqua per 2 settimane. Questo tavolo, il primo incontro del tavolo di lavoro si terrà questo mercoledì 3 giugno e oltre alla delegazione di studenti, dalla parte delle istituzioni parteciperanno l'Università di Firenze, il Conservatorio Cherubini, l'Accademia delle Belle Arti, il Comune, l'Assessorato della Regione e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana. Ieri l'Assemblea si è riunita per stabilire insieme le richieste da portare a questo tavolo. Tra le cose più importanti che ci preme ottenere, prima tra tutte sicuramente la proroga del limite di tempo previsto per ottenere il CFU, perché chi ha ottenuto la borsa di studio deve rispettare un certo numero di CFU di anno in anno e deve farlo entro una certa data, ma con situazioni emergenziali come questa, dove non si può vivere la propria vita tranquillamente, come in questo caso in assenza dell'acqua, pensiamo che sia importante prorogare questo limite affinché chi abbia la borsa di studio non la debba perdere per cause di forza maggiore legate per di più alla mancanza di attenzione e di manutenzione verso gli spazi gestiti dal DSU. In più, vista la situazione appunto in decadimento dei servizi del diritto allo studio in Toscana, degli investimenti del diritto allo studio in Toscana, ma come anche in tutta Italia, vogliamo chiedere alle istituzioni presenti al tavolo di impegnarsi effettivamente, di prendere una parte del loro bilancio e inserirlo in un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana. Le istituzioni presenti sono diverse e una parte del loro utile può essere investito per il diritto allo studio. Se i fondi da parte dello Stato non bastano, noi comunque abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di provvedimenti. In più, vogliamo capire cosa succederà al Calamandrei, se, come e quando le ristrutturazioni gli ammodernamenti necessari per la vivibilità di quello spazio verranno effettuati, con quali fondi, anche perché ci è stato già detto che i fondi sono pochi e che bastano solo per alcuni lavori, ma noi pretendiamo che la residenza torni alla normalità prima che gli studenti che adesso hanno ricevuto l'opportunità di spostarsi momentaneamente per i problemi dell'acqua possano tornare nella residenza. E appunto ribadisco, il problema della residenza Calamandrei non è stato solo l'assenza dell'acqua, che è stata sicuramente una situazione emergenziale, ma c'è una diffusa presenza di problemi in tutti gli alloggi della residenza, parliamo di muffa, di ruggine, di acqua non salubre che a volte esce dalle tubature, quindi vogliamo sapere quali saranno le sorti del Calamandrei. E questo tavolo sarà l'occasione anche per ribadire che come componente studentesca non possiamo accettare più che i privati si inseriscano all'interno dei circuiti del diritto allo studio e che quindi ricevano finanziamenti o che ricevano concessioni di spazi pubblici o che riescano a prendere in appalto strutture pubbliche e che le gestiscano facendo del margine sulla pelle degli studenti. Quindi sarà un'altra occasione per ribadire che il diritto allo studio deve essere un diritto, deve essere garantito dal pubblico. Quindi io vi invito a partecipare al presidio che organizzeremo in concomitanza col tavolo questo mercoledì 3 giugno. Il tavolo si terrà in una sede della regione toscana e il presidio sarà sotto questa sede che è situata in via Luigi Carlo Farini numero 8. Quindi grazie mille dell'attenzione e vi aggiorneremo al più presto.
1: Grazie, grazie Lucio, tutta la nostra solidarietà innanzitutto, ringraziamento a te per quello che ci hai detto, come possiamo non essere d'accordo con tutte le riflessioni che hai e avete fatto, lo dico per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ad oggi nel momento in cui raccogliamo l'intervento di Lucio, non è ancora uscita la locandina e insomma, la grafica per convocare l'iniziativa, la mobilitazione di cui ci ha parlato del 3 di giugno in via Luigi Carlo Farini numero 8, quindi se arriverà la metterò in trasmissione magari un po' dopo, comunque prometto di far girare anch'io il link per quello che è la mia e la nostra possibilità attraverso il solito sito del Sottobosco Fiorentino che è lapunta.org. Tra l'altro, guardando appunto quello che ci dici, via Carlo Farini, questa sede dell'università del DSU.

0: proprio accanto alla sinagoga ebraica, che per l'ordine pubblico fiorentino è da decenni un luogo sensibile. Speriamo che non ci siano problemi anche per la convocazione di una manifestazione, che non venga addotta come scusa o come pretesto la vicinanza della sinagoga per rifiutare la possibilità di una presenza di piazza a supporto dei rappresentanti, delle rappresentanti che a nome e per conto degli studenti incontreranno tutte le figure istituzionali che anche Lucio ci ha elencato. Comunque, ecco, ripeto, spero di poter mettere il prima possibile il link. Ci risentiamo anche per aggiornamenti su questa vicenda, che ha molto molto da dire rispetto alla città tutta e non solo rispetto al caso specifico di voi studenti e di voi studentesse. Grazie ancora e come ho detto, a presto. Andrei a questo punto avanti con la nostra stampa rassegnata. Lo avevo premesso e promesso anche in certa misura di guardare quelli che sono gli articoli che sono usciti sempre su questioni che riguardano le trasformazioni della città, non perché sia una mia fisima, una mia particolare fissa, ma sicuramente capite bene quanto siano questioni che interessano anche propriamente i rapporti di forza tra i ceti sociali e le classi, diciamolo in modo più moderno, quelli che riguardano le trasformazioni del territorio, quelli che riguardano anche la creazione o meno di infrastrutture. Quindi, mentre da una parte si promette il cemento e cittadella del lusso alle OGR, dall'altra parte si fa mancare l'acqua alle case dello studente dove risiedono studenti e studentesse che hanno diritto a borse di studio universitarie, ecco anche che il comune di Firenze, e non solo, perché non poteva mancare la presenza di Eugenio Ciani a ribadire l'identificazione totale con le scelte comunali della regione toscana, l'inaugurazione del famoso ponte Nencioni, che è andata in scena, è andata in onda sabato 30 di maggio. Ora lo guardiamo appunto sulle cronache, che cominciano a parlarne direttamente il 30 mattina, quando le cose sono importanti dal punto di vista delle retoriche, delle narrazioni pubbliche, e sono così rilevanti per quanto riguarda coloro che contano. L'ho fatto notare più volte, i giornali cominciano a parlarne il giorno stesso dell'accadimento, quasi a voler dire che la cosa, anche se poi non succedesse o comunque dovesse succedere, in fondo sulle cronache c'è già andata. E anche se poi l'inaugurazione per un qualunque motivo non si dovesse tenere, o ci fosse qualche magari elemento che la disturba, che sia il meteo o che siano le contestazioni, lì nelle cronache se ne è già parlato come se fosse già successo. Questo non solo permette di mettersi al riparo da qualunque tipo di problema, ma nello stesso tempo è anche l'occasione per fare di fatto e dare di fatto voce due volte all'accadimento, perché se ne parla il giorno in cui deve succedere l'iniziativa e il giorno dopo per commentarla. Se poi il giorno dopo per qualunque motivo non fosse andata bene come si voleva che andasse, ecco che gli articoli comunque sono usciti il giorno prima. Quindi questo io lo sto mettendo in evidenza diverse volte, quando succedono cose che evidentemente hanno un'importanza e richiedono un impegno mediatico, che infatti i giornali e le cronache locali non mancano di far arrivare alla giunta e a coloro che diciamo che più contano, mettiamola in questi termini. La Repubblica cosa dice appunto il 30? Dall'Anconella a Bellariva, oggi l'apertura del ponte Nencioni. C'è anche una piccola foto che fa vedere la rampa, quindi la salita dalla parte di Gavinana, che dovrebbe che poi ci sarà l'apertura il giorno successivo. Ci sono ancora i blocchi, quelli di plastica, bianchi e rossi, però ecco, ci sta dando già la notizia. anche il Corriere Fiorentino, ancora più che Repubblica, con una grossa fotografia a centro di pagina, l'inaugurazione, lo zio delle vittime dei Georgofili, memoria concreta. C'è appunto, come dicevo, una grossa fotografia che fa vedere il ponte da una certa distanza e anche dall'alto, quindi lo si apprezza per tutta la sua lunghezza in questo collegamento tra il quartiere di Gavinana e quello di Bellariva, con tanto di bello sbancamento e restringimento parziale che è stata fatta della riva sinistra dell'Arno, cosa in qualche modo discussa e discutibile, però insomma ormai questo è quanto. L'articolo si dilunga, il ponte Nencioni apre ai fiorentini via alla rivoluzione. Il giorno del nuovo ponte Nencioni, Gavinana si prepara alla rivoluzione. Queste evidentemente sono le rivoluzioni che più piacciono ai giornali, e infatti non mancano mai di annunciarle proprio così, con questo parolone che è molto evocativo, ma poi qui cosa si rivoluzionerà davvero è tutto da vedere. Oggi alle 11.30 l'inaugurazione con la passeggiata, poi via alle auto e al cambio di viabilità. Incognita, sarà poi chiuso ponte da Verrazzano, su cui dovranno essere eseguiti i test sulla stabilità. Da questi dipenderanno i tempi della tranvia. Il Tirreno, poi sempre il 30, viabilità, oggi si inaugura il ponte Nencioni. Va detto che il Tirreno, tra tutti i giornali che abbiamo per ora guardato, perlomeno rispetto al 30, quindi torno a dire il giorno stesso ancora l'inaugurazione non c'è stata, è quello che ha scritto con meno enfasi e l'articolo più piccolo. Il 31, quindi a questo punto gli articoli vanno a descrivere, a raccontare quella che è stato lo show vero e proprio dell'inaugurazione, ponte Nencioni, il primo giorno, maxi festa in strada per 2000, questo dice Repubblica, che arriva addirittura a contare il numero dei presenti, che sicuramente sono stati tanti. In effetti ci sono anche dei video che testimoniano il passaggio di tante persone all'apertura del ponte, che poi siano persone che sono andate, diciamo, a reggere lo striscione, a fare la clac o a battere le mani all'inaugurazione del ponte, o fossero semplici curiosi che a un certo punto si sono trovati lì e vista tutta la fanfara che c'era, perché c'erano le chiarine, c'è stato i figuranti in costume storico, quindi insomma c'è stato davvero tanti giornalisti e operatori dell'informazione, quindi la cosa è stata, come ho detto, uno show, che poi magari qualcuno abbia avuto il piacere o la curiosità di attraversare il ponte è sicuramente altrettanto vero. Quindi di gente ce n'era, ma che fossero 2000 a fare la maxi festa con il comune e la sindaca e Funaro, Nardella e Gianni, questo è tutto da discutere. Quindi il tentativo di contarli come se fosse una manifestazione e la presenza delle persone fosse appunto riconducibile a un sostegno diretto all'opera mi sembra un pochino azzardato, però diciamo che Repubblica lo butta così. Però mi sembrava interessante, ecco, che ci fosse addirittura la conta dei numeri e dei presenti. L'inaugurazione dell'opera, continua a leggere Repubblica, dedicata alle sorelle vittime della strage degli Uffizi, il collegamento tra Bellariva e Villa Magna, la sindaca, costruito in tempo record. Auto, bici e gente a piedi, il primo giorno del ponte è una festa affollatissima. In Repubblica insiste ancora sul numero dei presenti. Costruito a tempo record, rivendica Palazzo Vecchio, la sindaca, un'emozione intitolarlo alle sorelline Nencioni, morte ai Georgofili. Funaro e Gianni tagliano il nastro della struttura che collega Bellariva a Villa Magna, cambia qualche senso di marcia. Questo è Repubblica. Ci sono poi, come non poteva che essere, anche le fotografie, e si ribadisce sempre la folla, tantissima gente ieri mattina per l'inaugurazione del nuovo ponte Nencioni. Il primo giorno, a destra Sara Funaro e Eugenio Gianni dopo il taglio del nastro, poi le auto che attraversano a sinistra il ponte. Queste sono le didascalie delle fotografie. Sulla stessa falsariga, direi, anche il Corriere Fiorentino, sul ponte che cambia due rioni, in centinaia per la passeggiata sul Nencioni, aperto da ieri, così si rivoluziona la viabilità. Ore 11.30, apre il ponte Nencioni, una svolta dopo mezzo secolo, in centinaia per il taglio del nastro sull'Arno. Funaro, questa è una giornata storica. Quindi il Corriere Fiorentino, come l'articolo del giorno prima, insiste ad utilizzare questa parola evocativa della rivoluzione della viabilità. Si dice centinaia anziché 2000, come aveva fatto Repubblica, qui anche qui come se fosse appunto una manifestazione politica con una convocazione diretta di qualche organizzatore. C'è il balletto dei numeri, direi. C'è anche questo aspetto da sottolineare, secondo me assolutamente non secondario: il Comune di Firenze, nel tentativo di mettercela davvero tutta per entusiasmare o quantomeno per coprire delle responsabilità e le cose che se non propriamente non tornano, tornano comunque abbastanza poco. C'è questa retorica della svolta dopo mezzo secolo, quindi il frame narrativo del destino incompiuto della città lo si utilizza anche per questa nuova costruzione, nuova infrastruttura del ponte, come se appunto si andasse a compiere un destino, quello di collegare Villa Magna Gavinana con Bellariva, che si attendeva da sempre e che solo grazie alla tramvia si è realizzato. La realtà è un pochino più sfumata, un pochino più diversa, perché questo ponte non era affatto previsto nel progetto iniziale della tramvia e né assolutamente mai previsto come obiettivo in sé. È venuta fuori come esigenza in corso d'opera, o forse, penso io, un po' sospettosamente e un po' malignamente, che probabilmente la necessità di fare un altro ponte si era comunque palesata agli occhi degli ingegneri, che non sono deficienti come spesso li vorrebbero descrivere, ma forse più probabilmente controllati dalla politica, per cui in una fase iniziale si è fatto finta che tutto si potesse realizzare senza costruire un altro ponte, per presentare un progetto più snello, per limitare le polemiche che erano già tantissime, soprattutto rispetto al taglio alberi, soprattutto rispetto all'occupazione delle corsie, quindi al mangiare spazio alle automobili. E poi invece, quando si è arrivati al dunque e a quel punto cominciati i lavori, non puoi più fermare niente, non si può più criticare niente perché ormai i lavori sono in corso. A quel punto era più semplice dire che serviva fare un ponte, e infatti un ponte è stato fatto, non certo privo di problematiche sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista anche dei costi, perché certamente qualcuno questo ponte lo pagherà, e di sicuro non saranno loro, cioè non sarà direttamente né Funaro né Nardella né Giani, ma saranno e saremo noi abitanti e cittadini che quindi ci vedremo aumentare il costo di quest'opera che ormai non si ferma, però ha avuto bisogno anche di questo ponte. Quindi quello su cui mi cade l'occhio è questa retorica del finalmente, del ci voleva, ci sono voluti 50 anni, quando in realtà non è mai stato posto come obiettivo il collegamento tra Villa Magna e Bellariva, ma solo come esigenza tecnica, perché ricordiamolo per chi se lo fosse perso, per chi giustamente non se ne interessa perché magari fa fatica o perché è anche un po' noioso o perché non ne ha avuto semplicemente l'occasione. Il ponte serve e servirà in questa fase per trasferire il traffico che ad oggi transita sul ponte da Verrazzano, che il quale invece verrà chiuso, per farci appunto passare la tranvia. Quindi a questo punto questo ponte Nencioni servirà a questo: si transiterà per un po' sul Nencioni e non sul da Verrazzano, che verrà chiuso. Poi a un certo punto resteranno tutti e due i ponti, e ormai che lo abbiamo fatto ce lo teniamo, e qualcuno sarà anche ben contento. Direi che a questo punto il tempo ci è tiranno, come diceva Mike Buongiorno, abbiamo detto tante cose, tante le diremo, e ovviamente i discorsi non si chiudono mai fino in fondo. Un ringraziamento a chi è stato con noi e anche a voi che ci avete ascoltato. Dalla Stampa Rassegnata, il nostro grande ciao!
1: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

terrorism.

0: Il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
1: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
1: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia e appunto insomma in Italia c'è stata una... grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano e arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
2: Certo, sì, grazie a tutti e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante perché, come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48 ma si replica e si vede nella vita dei giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo, quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina, non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questo movimento in realtà cresce sempre di più e apertamente veniva discusso, e tra i paradori ci si è prestata la legittimità della resistenza palestinese e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici, e uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy, per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO e quindi al tempo stesso per coerenza e non per contraddizione l'Italia arresta i leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la solidarietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, e si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente, e quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, del Campobasso, e questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista. In Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma andiamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi l'elemento che ci ha da avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza, e quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohamed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'estremista da Israele. E quindi sono stati inclusi all'interno delle indagini documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Assali, Al-Rustagi sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa: nel caso di Hannoun, e non solo, sono state negate visite familiari, Al-Bustanji, ci tornerà adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche di libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riad Al-Bustanji, un uomo di 70 anni, che si trova a Rossano Calabro, e nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato, in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiedero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici della Palestina. e palestinesi nelle carceri europee. E quindi ora, andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare studiare un attimo il caso di Ananya Ish, un caso che penso forse quello più familiare familiare a tutti, è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Turkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto ha respinto l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina l'hanno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le difese di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere, con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano, e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere in inviato a sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa.
1: Certo.
2: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque passi potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente: reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale del Fronte di Etnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacci ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino, perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. Certo. E quindi chiudo, vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande.
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a, come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza, eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
2: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno
0: i 90 giorni, mi sembra, no?
2: Esatto, sì, 90 giorni, però sono state, penso che Fabio potrà dare anche più informazioni su questo.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
5: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation. Utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porta.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Benvenute e benvenuti a Slick Chick, puntata del 9 marzo 2026, Radio Wombat. Ovviamente vi do i primi contatti, giusto così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: posta wombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse. E 13:59 la frequenza in onde mediocri o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni. E beh, basta fondamentalmente. Beh, anche diretta wombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta, potete chiacchierare con noi così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi, Slick Chick, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché insomma è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente e biecamente io volevo smarcarmi e cavarmela, visto che siamo vicini all'8 marzo e oggi era giornata di sciopero generale, quindi me la volevo gestire con facilità facendo una puntata sullo sciopero e farvi ascoltare la musica dedicata allo sciopero, ma mi sono accorta che l'avevo già fatto, cioè questa grande pensata l'avevo già avuta anni fa, quindi non sia mai che Slick Chick si ripete, ho voluto fare questa virata dove parliamo di canzoni di lotta, canzoni di protesta, quindi musica dal valore politico, musica che viene utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta e canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata, di quello che avviene là, che avviene in Cina. Trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso, non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti
generalmente coloniali, ma non solo, da parte dell'Occidente. Quindi, insomma, di base è un po' più facile la Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali, e quindi è più facile trovare cose così come facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream. È comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani, che sono stati, poi lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese. Ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick. Obiettivamente non si sono fatte mancare niente, ci sono stati molti episodi storici importanti, molte rivoluzioni e rivolte durate anni e decenni, e quindi chiaramente sono state accompagnate da molta musica. E la musica è stata appunto uno dei modi con cui portare avanti le proteste. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla Corea e in particolare un termine che è Mundungayo, che anche qui faccio il mio solito disclaimer: non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni Ottanta, quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea. Si era ancora in una forma di governo non democratica, e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyungkayo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio, erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70, e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea. La Corea acquisisce questo status, e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare con i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972, che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che, quando era all'Università Nazionale di Seul, inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobie-Doo, poi in realtà più che altro è successo come singolo, insomma, da solo, in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate, e veniva impedito che venissero trasmesse
dal governo coreano. E quindi ci ascoltiamo subito così per entrare nel vivo Kim In-ki con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

我出来。

questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90 e nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie probabilmente questo tipo associare a questo tipo di musica a della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons. E invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo, è March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi, che ne hanno fatte vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso, però, e dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto, perché i movimenti asiatici, già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi, e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un beh, lo vedremo quasi in tutti i paesi, aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche Occupy Taipei, che era diciamo un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti, il corteo Along Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019 e anche al 1º maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan, e in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici Hinsu in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani, quindi doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme, è un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale che è stata usata in vari paesi, riadattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze di giustizia che venivano portate avanti. Arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono le grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se c'hanno voglia di ritornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani, che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituati nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così. Tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop, mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio, gli artisti K-pop hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora, niente affatto casuale, appunto di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone, Crooked, che vi faccio ascoltare adesso, ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni e di quella protesta.

un pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè. Comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante, non perché non ce ne siano, sono so io che ne ho trovato solo questo, un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum De Khoje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. In particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act. Proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum De Khoje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 7 volte, 700 volte, Tam De Koghe. Beh, e questa era Kiran Lovaglia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore e è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Giava. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar Bayar Bayar, diciamo, mette alla berlina, è abbastanza ironico, ma insomma è mordace sull'enorme corruzione della polizia.

dall'altra parte del mondo, è un po' più difficile ritrovarle. Di base, appunto, oltre ad essere stata censurata, i Sakatani sono stati costretti a fare pubblica autocritica e a scusarsi con le autorità. Quindi ci ascoltiamo questo brano, Paga Paga Paga, che dice tipo: vuoi prendere la patente? Paga la polizia. Ti sei beccato una multa? Paga la polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via via via via così. Ah, non c'ho soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua, Sukatani, Bayar, Bayar, Bayar.

Questo invece era Ewan Falls Bongkar, che anche questo è in Indonesia, siamo nel 1989. Ewan Falls è originario di giavanese, di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan Fals era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione, dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazione, ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burhani di Safi Kemamang. Nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Mamang, proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È un attivista del Partai Rakyat Democratic, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burhani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Ordebaru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo appunto a immagini di scontri e anche di violenze e di rivolte.

E questa appunto che abbiamo appena ascoltato, Borò Tani, risale al periodo della fine del regime di Suharto. Il 27 luglio del 96 le forze del governo indonesiano attaccarono la sede del Partito Democratico Indonesiano a Jakarta, provocando 5 morti e 23 feriti. Safi, l'autore appunto di questa canzone, era anche coinvolto nei movimenti di liberazione Timor Est, quindi la parte orientale indipendente dell'isola di Timor. E il 2 luglio del 96, poco prima, Safi era stato rapito e probabilmente destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Cosa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati in un movimento di resistenza che era molto rischioso, in realtà, molti ci lasciavano le penne, ecco. E secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima, e è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti, che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dell'Indonesia, di questa scaletta. Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

Invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi sul, molto utili a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo Pardamayan, veramente. Interessante anche da vedere. Usciamo dall'Indonesia e arriviamo in Malesia questa volta, o qualche anno prima, nel 2007 in particolare. Ci ascoltiamo questo brano che si chiama King Kong Penindas di Azmil Junor. Allora, Bersih, che ricorre spesso nel testo di questo brano, significa pulizia in malese. È il 2005, quindi la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le elezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta che è chiamato appunto il movimento Bersih, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Junor di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kong Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale, questo non lo sapevo, interessante, che insomma diventa questa King Kong Penindas, una delle canzoni più famose in Malesia. Quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Junor.

chiaramente ripresa da Adele, no scherzo, non è vero, però un po' sembrava e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Man, Morto e Gatto di Edipo e il suo complesso, ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta e di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo, che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similalang Langla. Ne Sini Langan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo, che tanto sbaglio. Di Hasin, canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà Cesar Saro Banares, morto assassinato nel 93. E insieme, appunto, era insieme a Lolita Nene Carbon, suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81 e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari, e così come anche i vertici e i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente, gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma, a volerla vedere è abbastanza nota e nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone di Yasin, Ang Bayan Kong Sini Langan, Langan, del 1979.

Siamo in chiusura, ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare, veramente fondamentale, senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album Anac nel 1978 e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane sempre con Slick Chick e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

21.01, bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, ascoltabile anche dal sito su ondarossa.info, e sta per iniziare una nuova puntata del Dita nella Presa, la trasmissione che...

0: Attenzione, attenzione, questa è una.
1: Questa è un'occupazione.
0: Questa è l'occupazione a tutti gli effetti delle.
1: Questa è un'occupazione udita.

0: occupazione.
1: Prove tecniche di occupazione.
0: Prove tecniche di occupazione di frequenza.
1: Questa è un'occupazione, esatto, un'occupazione di frequenza. Salutiamo tutti e tutte. Normalmente ascoltatori e ascoltatrici sanno che la domenica sera va in onda Le dita nella presa, ma questa domenica sera, domenica 5 luglio 2026, va in onda qualcosa di diverso.
0: Che per ora chiamiamo Interferenza Manga.
1: Interferenza Manga, interessante questa. Infatti forse appunto chi ha ascoltato fino adesso avrà sentito la canzone, diciamo il tema, la canzone più importante.
0: Magari qualcuno avrà riconosciuto la sigla.
1: Confidiamo
0: di Nana,
1: assolutamente. Confidiamo che infatti tutti e tutte l'abbiano riconosciuta, perché insomma noi ci teniamo, ma noi ci teniamo anche molto alla parte delle occupazioni, ma alla tecnologia, e quindi questa sera comunque vogliamo mantenere questo filo attivo.
0: Sì, diciamo che vorremmo incrociare il nostro amore per manga e anime con gli approfondimenti, approfondimenti tecnologici di solito proposti dall'ACLAB, e quindi chiamiamo tutte le compagne nerd intersezionali a unirsi a noi, ad ascoltarci, a partecipare a questa occupazione di frequenze.
1: Mi raccomando, se vi sentite sol, perché io lo so che siete poco persone, però ci siamo noi nerd intersezionali, noi persone che chiamiamo la tecnologia, ma ce la vogliamo fare da sole, però anche persone che insomma comunque queste
0: anche ascoltando
1: un po' le amano, no?
0: Esatto, ascoltando delle bellissime, ascoltando della musica intanto, che sicuramente è una rarità preziosa per chi ascolta regolarmente Le dita nella presa, invece a noi ci piace un sacco, e anche soprattutto quella le bellissime colonne sonore di alcune trasposizioni animate di manga appunto molto cari. E quindi vi ricordiamo che potete sempre chiamarci allo 06 49 17 50, il numero della radio, oppure venirci a citofonare in via dei Valsi 56.
1: Assolutamente sì, chiaramente ricordiamo i contatti della radio, perché effettivamente Le dita nella presa lo fa, quindi ci tocca. Tu già hai citato il numero di telefono, che ovviamente è sempre aperto, comunque noi siamo in radio, quindi se chiamate vi rispondiamo, se no altrimenti c'è il sito www.ondarossa.info per trovare tutte le varie trasmissioni registrate che appunto che sono andate in onda, tra cui ovviamente a fine serata anche questa qui, altrimenti c'è la mail ondarossa@ondarossa.info. E quindi questa, come dire, questa prima occupazione ce la siamo immaginata un po' appunto sempre su un filone tecnologico, in particolare su quelli che vengono chiamati diciamo strumenti di intelligenza artificiale, che è un termine che noi non utilizziamo. Mi raccomando, immagino che voi che avete ascoltato sempre la radio, sempre Le dita nella presa, sapete già, perché se ne è parlato tantissimo, quindi sapete già che questo termine è un termine commerciale, è un termine che raccoglie,
0: che non vuol dire niente,
1: e non vuol dire niente, esatto. E quindi appunto noi non li chiameremo in questo modo, io normalmente li chiamo strumenti generativi quando parliamo di esattamente di quello che fanno in un certo ambito, poi magari oggi ne scopriremo anche un altro, ma quindi insomma tendenzialmente questa è un po' l'idea che c'è venuta, ma non vi diciamo altro rispetto a come abbiamo pensato di articolarla. E quindi io metterei una delle tracce che abbiamo selezionato. Questa traccia viene da
0: aspetta, non lo dire. Indovinate.
1: Non lo diciamo, così le persone,
0: sì,
1: indovinano.
0: Beh, siamo ancora più simpatiche del solito.
1: Noi siamo simpaticissimi.
0: Vi facciamo pure i giochi.
1: Esatto, non so se possiamo dire lo stesso di chi c'è normalmente la domenica sera. Vabbè, qua io qui lo dico, qui lo nego, come si diceva tempo fa. E quindi niente, allora mettiamo una canzone, ma non diciamo da quale.
0: Non diciamo niente.
1: Esatto, perfetto.

0: E allora, che dire? Veramente vi abbiamo lanciato questa, come dire, questa, questo suggerimento, ma qui adesso lo dovremmo dire oppure no? O carichiamo il poi il
1: aspettiamo un po'. Vediamo se ci chiamate, se ci scrivete per dircelo.
0: Sì, che canzone è questa? Sì. Ovviamente poi
1: pensateci un po' su.
0: Ci devono pensare un po' e non solo, ci devono dire pure se viene appunto da, non so, un manga, un anime, un videogioco, se tutte e tre, cioè qua regà, le cose facciamole un po' come si
1: vede. Stiamo anche dando degli indizi in fondo.
0: Vabbè, diciamo abbiamo nominato un po' tutti i campi in realtà, non volevo essere troppo buona, però forse sì in realtà, basta, dobbiamo essere un po' più dure, niente indizi.
1: Allora, entriamo subito nel vivo della puntata sperimentale di oggi, direi.
0: Allora, sì, direi proprio di sì. In realtà un tema che ci sta, potremmo dire a cuore, in realtà di cui ci sentiamo un po'...
1: Che ci opprime.
0: Bravissima, sì, tu trovi sempre le parole giuste. Che ci opprime, obiettivamente, è proprio la presenza, diciamo, in questa fase, in qualche modo, di cambiamento tecnologico, che ci piaccia o meno, e a noi non è che ci piace poi tantissimo, diciamo, in questa fase di introduzione di strumenti che a nostro parere non sono nuovi, non sono affatto nuovi in realtà, anche il loro funzionamento non è poi così nuovo, ma, e questo è il punto su cui diciamo ci vorremmo soffermare oggi, sembra che la percezione delle persone sia nuova. Allora hanno la percezione delle persone, insomma, non perché noi ci consideriamo
1: non persone, noi androidi ginoidi,
0: interessante. Diciamo semplicemente le persone, scusate il termine molto generico, le persone magari che sono meno addentrate, insomma, nell'ambito tecnologico, perché magari sono persone a cui non semplicemente non interessa, diciamo hanno la percezione molto concreta, e anche quelle che sono un po' addentrate però, perché ho sentito delle cose abbastanza aberranti, hanno la percezione molto concreta di stare usando strumenti che hanno visto per la prima volta, strumenti nuovi, strumenti che fanno cose nuove, strumenti con cui parlare, strumenti con cui rapportarsi in maniera umana, con modalità umane. E questo sinceramente è un po' quello su cui volevamo riflettere, e chiaramente anche un po' smontarla questa cosa, perché noi sappiamo molto bene che dietro i famosi large language model, ovvero grandi modelli di linguaggio, non c'è di fatto nella realtà niente di diverso da montagne di dati, da sistemi di calcolo, da programmazione, che sono comunque tutti elementi di qualunque software che voi avete nel vostro cellulare, nel vostro computer, e non c'è molto di diverso, e non c'è molto di diverso anche banalmente,
1: forse anzi più fattore umano di moderazione, di cura, di sistemazione, di diciamo del modello che viene spacciato come modello di apprendimento automatico, ma che in realtà spesso tanti modelli hanno bisogno di molto affinamento umano.
0: Assolutamente,
1: anche
0: sì.
1: Più di un software che viene scritto e va e gira.
0: Sì, perché in effetti un software magari viene scritto, poi certo ogni volta va aggiornato, va inserito qualcosa di nuovo, forse, non sempre, ma in questo caso in realtà il miglioramento, potremmo dire, di questi strumenti vive ed è necessariamente portato avanti esclusivamente dall'elemento umano, quindi anche qui.
1: Anche perché, come dicevi tu prima, le aspettative dall'altra parte si stanno modificando rapidamente, per cui c'è l'esigenza da parte delle persone che interagiscono per esempio con chatbot varie di avere un ritorno il più possibile rispondente a quello che ci si aspetta da una conversazione con un'altra persona umana, no? E quindi la riproduzione delle interazioni tra umane necessita di tanto più lavoro umano per aggiustare il macchinico e farlo assomigliare a qualcos'altro.
0: Esatto, che probabilmente è proprio quello che grandissime aziende, l'avete anche queste sicuramente sentite più volte, diciamo criticate molto da un punto di vista anticapitalistico, ma anche da un punto di vista di controllo sociale, da questi microfoni che possono essere appunto OpenAI, Anthropic, tutte queste pessime, diciamo grossissime multinazionali, Alphabet ovviamente, e tendenzialmente ci sembra proprio che loro facciano questo, no? In qualche modo che cerchino di offrire un prodotto che le persone possano utilizzare e comunque migliorarlo anche loro, no? Perché c'è anche questo lato, diciamo, il concetto che molto tempo fa si nominava di prosumers, no? Di persone che sono sia produttrici di contenuti sia users, quindi utenti di contenuti. E questa cosa in realtà succede tantissimo anche con i linguaggi di modello, no? Perché, cioè, scusate, con i modelli di linguaggio. Perché? Perché effettivamente anche il miglioramento di questi strumenti non arriva soltanto da chi lavora per queste aziende, da chi insomma è costretto a lavorare a queste aziende, ma anche da chi le usa fondamentalmente. E anche questo è un qualcosa che non è molto chiaro, non è spiegato assolutamente. E in particolare per rispetto a queste grandi, insomma, aziende veramente che stanno diventando sempre più grandi, ma anche allo stesso tempo stanno avendo sempre più problemi economici. Insomma, settimana scorsa al Sole 24 Ore apriva con un crollo di borsa infinito proprio appunto per le aziende che investono in strumenti di linguaggi generativi. E una di queste è appunto Anthropic, che sviluppa i modelli dell'ecosistema Claude, che è un appunto sicuramente è un qualcosa che magari le persone conoscono meno se li utilizzano per, non so, chiedere la ricetta della parmigiana, ma in ambito per esempio lavorativo si comincia ad usare in maniera completamente ingiustificata e inutile sempre di più. E soprattutto appunto alcuni di questi modelli sono stati usati, questo è una cosa di cui hanno parlato benissimo all'idea della presa, ma sono stati anche usati per operazioni militari fondamentalmente, no? Quindi comunque altro che dual use, nel senso qua si parla veramente di doppio uso, si parla veramente di idee molto precise che hanno queste aziende nello sviluppare questo tipo di strumenti. Ma andiamo un po' a stringere, sennò insomma non arriviamo mai al punto. E fondamentalmente quello che ci interessava un po' portare alla vostra attenzione è che appunto Anthropic come azienda costruisce, diciamo così, io ti ringrazio tantissimo perché sto a fare una cosa veramente, scusate, assurda. No, aspetta, facciamo così, secondo me più giù, che dici? No, proprio tipo qua. Sì, sì,
2: io
0: no.
2: Questo
0: facciamo giù, ok. Scusate, questa, vedi, come tutte le occupazioni neonate, come dire, hanno i loro momenti di assestamento.
1: Una serie di esigenze materiali
0: che comunque concorrono. Quindi, appunto, insomma, per chi non conoscesse questo universo, appunto, Claude è un insomma, sono una serie di modelli, si chiama il nome sotto cui si riraccolgono 5 o 6 modelli sempre più controversi, oltretutto alcuni dei quali appunto insomma sono stati anche proprio oggetto di grandi notizie in qualche modo rispetto all'utilizzo che ne ha fatto anche il governo americano. E tra l'altro l'azienda appunto Anthropic dice no, ma noi non volevamo assolutamente fare questa cosa, anzi appunto hanno pure rifiutato a un certo punto, ora ve la faccio un po' sintetica, però hanno anche rifiutato un po' questa collusione in qualche modo con il governo americano, chiaramente poi avendo un grande ritorno etico comunicativo in qualche modo, no? Dal livello di percezione di massa, a livello di cultura di massa, hanno avuto veramente un ritorno etico importante. Questa cosa è completamente insomma totalmente lontana dalla realtà. Quindi che succede? Un elemento che ci interessava era un po' ragionare su come questa azienda presenta a livello di campagna di comunicazione i propri mezzi, i propri strumenti, i propri grandi modelli di linguaggio, e sostanzialmente li presenta come personaggi. Se andiamo a vedere sul sito appunto di Anthropic, a un certo punto troveremo proprio una pagina che si chiama La Costituzione di Claude, ovvero la nostra visione del personaggio di Claude. Cioè, nel senso, loro proprio vogliono in qualche modo umanizzarli questi strumenti, o quantomeno renderli sempre più in qualche modo, ve lo ripetiamo, diversi da quelli che sono i programmi che si sono insomma sempre utilizzati, almeno fino ad adesso, e quelli che si continuano anche a utilizzare. Quindi loro parlano di personaggi, parlano di welfare. Questa è una cosa che sono convintissima che la mia compagna qua vicino, insomma, le si chiuderà una vena tipo subito. E qui si parla addirittura proprio di welfare dello strumento in qualche modo. Quindi cosa ha fatto questa azienda? I tuoi gesti sono inequivocabili. Diciamo, cosa ha fatto questa azienda? Ha costituito al suo interno un comitato di cura del benessere di questi strumenti, perché le persone inseriscono parolacce verso questi strumenti, e questi strumenti comunque potrebbero, Anthropic dice, potrebbero in futuro essere talmente potenti da sviluppare una propria interiorità in qualche modo, no? e vabbè, chiaramente non so chi sa davvero le pochissime cose che stanno dietro a questa roba qua tecnicamente. Ecco, è veramente assurda questa roba, è veramente una cosa, cioè la fantascienza è molto più avanti da millenni, è molto più interessante, però loro dicono queste cavolate. E quindi niente, loro un po' con delle campagne pubblicitarie, presentandosi appunto come un'azienda etica, un po' costruendo un immaginario intorno ai propri modelli, chiaramente sono più di uno perché hanno funzioni diverse e hanno tutti dei nomi abbastanza inquietanti, tipo Fable, Sonnet, quindi a sonetto, favola, insomma queste cose. Qui c'è mi è apparso davanti un cartello bellissimo, marketing di odio, io sono veramente d'accordissimo. E quindi appunto loro stanno facendo un'operazione di marketing importante che secondo noi però intanto si lega magari ad altre, però secondo noi sta un po' funzionando con le persone. E un'altra cosa che mi ha colpito molto nel provare a utilizzarli questi strumenti qua, per esempio, no, quello diciamo prodotto da Alphabet, quindi Gemini, diciamo mentre tu in qualche modo inserisci un input e aspetti l'output, quindi aspetti la risposta, poi in realtà pure sulle parole domande e risposta ci sarebbe molto da farsi, insomma da ragionare, mentre tu aspetti l'output, diciamo Gemini dà dei feedback su, comunque non si riesce a uscire dall'inglese, io non ho parlato su questi argomenti, sono scusate tanto, però è bruttissimo, comunque ti dà un ritorno di quello che sta facendo, perché sia mai che tu possa stare 30 o 50 secondi senza fare assolutamente nulla davanti a uno schermo, tu devi avere qualcosa da leggere. E quindi questi strumenti ti danno conto di cosa stanno facendo per darti l'output all'input che tu hai chiesto. E niente, quindi Gemini dice di fatto quello che sta facendo, no? Gli strumenti di, diciamo, i modelli di Claude dicono che stanno pensando, cioè proprio, come dire, compare appunto una scritta che dice sto pensando. E questo chiaramente, no, rimanda immediatamente all'attività umana, insomma questo a me mi ha colpito tantissimo. Un'altra cosa che vi volevo dire, insomma su cui evidentemente, a parte il benessere dei modelli, questa era veramente pazzesca, però per esempio loro continuano, no, a dare questa immagine quasi umana, appunto parlando di addestramento anche per esempio, e non c'è nulla da addestrare, nel senso si tratta di matematizzazione di funzionamenti, in qualche modo di comportamenti, nel senso di fatto, quindi si tratta di calcoli, si tratta di macchine che lavorano, si tratta di server, si tratta di computer, quindi cosa c'è da addestrare? Cioè le persone che si occupano di questo devono semplicemente inserire, come dire, fare un filtro, inserire dati in qualche modo che vengono poi insomma utilizzati per generare questi famosi output, quindi non c'è assolutamente nessuna operazione, insomma, di pensiero o altro. E, però deve essere presentata evidentemente in maniera diversa, e quindi ci sono tutta questa serie di costruzioni su cui insomma loro si devono reggere. E non solo, diciamo che appunto sempre insomma andando a vedere un po' degli articoli su questo sito veramente pessimo, che è quello appunto di questa azienda, troviamo veramente delle cose un po' davvero fantascientifiche, cioè, ma non fantascientifiche in senso buono, perché a noi la fantascienza un po' anche ci piace, ma proprio, come dire, raschiare il fondo di un immaginario già esaurito, secondo me.
1: Diciamo delle cose fantasiose di una fantasia povera.
0: Sì, mi convince, è questo secondo me effettivamente che succede. E quindi anche banalmente questo allontanare le persone da quello che fa effettivamente, da quello che è in grado di fare effettivamente uno strumento come questo, ovvero semplicemente dare un output rispetto ad un input che gli è stato chiesto. Ora chi magari usa qualche strumento che ha a che fare con i database, per esempio, saprà sicuramente che ai database si fanno delle query, quindi delle domande, e si dice da un po', in realtà io non sono una grandissima esperta, però penso che si sia sempre detto interroga il database, no? Semplicemente perché tu hai una base di dati molto grande e devi in qualche modo appunto elaborare una query, che in quel caso ha senso chiamarla così, che ha senso chiamarla domanda, perché tu dai degli input molto chiari, cioè tu dai proprio dei comandi molto chiari, no? Dici cerca qui, cerca qua, cerca là, e quindi fai esattamente la stessa cosa che fanno questi strumenti, però chi li produce ti dice che questi strumenti in realtà non sono un freddo database in cui devi inserire il linguaggio macchina, ma sono degli strumenti nuovi con cui tu puoi parlare il linguaggio umano. E pure su questo ti volevo chiedere un parere, perché secondo me questo scatto è veramente potente, cioè le persone possono utilizzare un linguaggio iper sgrammaticato e comunque avere degli input, degli output che gli sembrano coerenti con quello che hanno tra virgolette richiesto, no? E questa cosa in effetti forse è lì forse che stanno anche un po' vincendo, no? Perché tu utilizzi uno strumento simile a quelli che devi utilizzare con il linguaggio macchina, quindi con il codice, ma qui ci puoi mettere anche domande boh in dialetto e forse le capiranno.
1: Sì, cioè secondo me è diversa la questione del dialetto o di quanto tutta una varietà linguistica trovi rappresentazione e possibilità di interazione all'interno di questi sistemi, appunto, che sono sistemi automatici che si scrivono per la maggior parte in una continuità con tecnologie vecchie di decenni quantomeno, e dall'altra parte appunto hanno puntato su un'operazione di marketing e su qualche affinamento pratico, come ad esempio il vantarsi di lavorare nello specifico sulla comprensibilità di lingue che magari fino a quel momento, lingue non solo linguaggi, no? Cioè non solo ti richiedono non più di avere per esempio idea di come si interroga un database, di quali potrebbero essere i linguaggi proprio con cui andare a porre delle domande a una grossa base di dati, a un sistema di calcolo, ma ti invitano magari proprio a parlare in dialetto, a esprimerti nella tua lingua nativa, sviluppano tutta una serie di programmi per rendere queste tecnologie più inclusive, parola loro, nel senso di riproduzione in realtà di una forma di colonialismo che è quello tecnologico e che va però ad abbracciare appunto magari famiglie linguistiche, contesti culturali che fino a questo momento non erano stati presi tanto in conto da un certo tipo di struttura di organizzazione tecnica industriale. E secondo me è molto importante il punto che facevi prima sulla pertinenza della parola addestramento, perché in realtà anche questo mi sembra che dica tanto anche su quanto decenni e secoli di un secolo ormai di un certo tipo di psicologia umana e del vivente, e penso pure per esempio all'addestramento, al rapporto con animali non umani, in particolare quelli con cui magari abbiamo più familiarità, tipo i cani, a quanto, come dire, tutto il vivente nel frattempo sia stato oggetto di un certo tipo di pensiero di calcolo, da quanto sia stata già, come dire, spesa una grossa quantità di energie sul pensare le persone umane non come dei computer sostanzialmente, cioè come una serie di parti che interagiscono, funzionano in un modo che è conoscibile, che è quantificabile, e quindi sostanzialmente noi possiamo anche controllare quello che succede conoscendo il funzionamento delle cose. Ghost in the Shell, per esempio, secondo me è un ottimo oggetto culturale che parla proprio di questo, in realtà, di quanto possa essere sfumato il confine tra come pensiamo l'umano e come pensiamo la macchina.
0: Assolutamente sì, e qui torniamo, come dire, forse non so se era l'assist proprio che ci poteva servire per lanciare un altro super quizzettone rispetto a... No, l'ho svelato alla fine.
1: Vabbè, questo ve l'abbiamo... Veramente... No, ma... My bad.
0: No, vabbè, comunque... Pure
1: te l'ho veramente servita su un piatto d'argento.
0: Ascoltatrici e ascoltatori, vi mettiamo Inner Universe, che è la sigla dell'anime di Ghost in the Shell, che per noi è favoloso, e che fra l'altro, insomma, parliamo di una produzione degli anni 2000, però già si parlava in maniera abbastanza chiara, quindi chiaramente vi invitiamo anche ad andarla a vedere perché è veramente interessante. Si parlava in maniera molto chiara proprio di quello che poco fa hai anticipato, ovvero la, insomma, in qualche modo questa commistione difficile da riconoscere come, diciamo, come differenza tra umani e macchine. Quindi questo ci sembrava interessante, e ora godetevi la canzone.

0: E direi che dopo questo pezzone, insomma, che veramente, non so, a noi queste cose, insomma, ci piacciono anche musicalmente, diciamo, arrivano suggerimenti da casa sul fatto che effettivamente vabbè, che sia un grande tema, insomma, della fantascienza, la commissione tra umano e macchina, effettivamente, quindi anche altre cose che vi proporremo dopo magari potrebbero somigliarci, però a microfoni spenti ci veniva in mente una... diciamo un appunto da fare rispetto proprio alla storia di Ghost in the Shell.
1: Sì, partiamo da Ghost in the Shell 2, Innocence, e ricordavamo prima tra di noi che c'è una specie di cameo di Donna Haraway, una pensatrice oggi abbastanza nota e tradotta anche in Italia, particolarmente nota per aver pubblicato negli anni 80 il manifesto Cyborg, da diciamo ricercatrice femminista e marxista, e riflettevamo su quanto le pratiche, diciamo l'economia politica, quindi il marketing di qui sopra, di aziende che si stanno specializzando oggi nello sfruttamento di questi grandi modelli linguistici, nella loro elaborazione, quanto in realtà probabilmente abbiano espropriato una serie di riflessioni teoriche, ma anche di pratiche, di produzioni linguistiche e culturali di movimenti sociali e femministi, e non solo, per cui arriviamo oggi per esempio al welfare dei modelli, oppure alla promozione di un'idea di ibrido tra umano e macchina, che ha sicuramente poco di rivoluzionario, poco di marxiano, poco di tutto quello che aveva, diciamo, nelle domande che ponevano, che hanno posto, che pongono tantissime personalità pensatrici e femministe e non solo, però diciamo cito e penso soprattutto a tante protagoniste di correnti di pensiero postumano, che di certo non avrebbero voluto fornire strumenti a tutti questi soggetti del, com'è che li chiama la nostra amica, dei tecnobro. I tecnobro li chiama, i tecnobro oligarchi, eppure queste persone sono state estremamente abili, penso, nel recuperare tutta una serie di concetti, di parole, per vendere meglio i loro prodotti.
0: In effetti ci stanno anche riuscendo, purtroppo questa è un po' la cosa che almeno sembra, o meglio, le persone sembrerebbero molto interessate a utilizzarle, sembrano molto interessate a utilizzarle. Poi
1: sicuramente c'è quella che si chiama una hype, no? una bolla di interesse, delle parole chiave che attirano, poi appunto ci chiediamo quanto i loro modelli economici siano effettivamente sostenibili, sicuramente si reggono tanto su investimenti militari, e non è un caso che si parli tanto di riarmo e di rimilitarizzazione in un senso sempre più high tech. Stiamo a vedere come andrà.
0: Diciamo, non so, per chi su queste cose ci ragiona, la previsione non è difficilissima da fare, però non è che possiamo sempre essere così disfattiste, insomma, no? Sempre queste femministe che vogliono essere disfattiste, queste anticapitaliste che vogliono essere sempre disfattiste.
1: Ma andiamo a bruciare tutto, ma direttamente.
0: Sì, ma che ci importa, ma in fondo...
1: Cioè, siamo anche oltre il disfattismo,
0: sì,
1: penso.
0: Forse sì, in realtà, forse sì.
1: Possiamo dare spazio alla rabbia. Ce l'abbiamo una traccia arrabbiata?
0: Sicuramente, me la troviamo. Prima di passare poi alla seconda parte, quando sono le 21:40, la seconda parte di questa trasmissione, ricordiamo che è una trasmissione... si può dire trasmissione occupata? Io lo trovo fantastico. Questa è una trasmissione occupata, e, diciamo, non nel contenuto ma solo nell'orario, fondamentalmente, quindi appunto per chi si fosse messa, insomma, soltanto adesso sintonizzata adesso sull'FM, sul DAB, in streaming, in tutti i vari modi in cui arriviamo sui vari territori, appunto non vanno in onda L'idea della presa questa sera, va in onda
1: Interferenza Manga,
0: esatto, quindi appunto una commissione di tecnologia e nerdaggine pura, e chiaramente critica, sempre con i nostri soliti valori.
1: Ci siamo definite nerd intersezionali prima, no? Perché comunque l'idea era mischiare un po' di musica, questa sconosciuta alle dita nella presa, e anche un po' di cultura di anime, manga e videogiochi.
0: Soprattutto. E siccome non se la prenderanno mai, tanto ci vogliamo
1: ma gli vogliamo tanto bene anche noi.
0: Sì, ma infatti. Quindi, mai detto una traccia arrabbiata? Beh, che dire, in realtà mi fa pensare molto... Ah, però non la posso presentare.
1: Dai, presentala, tanto non ci state scrivendo, non ci state chiamando. La diretta non funziona, ci ascolterete tutti in podcast.
0: Ma noi lo diciamo davvero, sto 0649 17 50?
1: Noi lo diciamo. Chi lo stiamo a dire?
0: Beh, in effetti, sai, il 5 luglio alle 21:42. Comunque, quindi io.
1: Che ci avete da fare?
0: Stare a sentire di Onda Rossa, che è molto meglio forse di fare tante altre cose. Dopodiché, basta questi segreti, io non riesco a tenere i segreti. Quindi adesso vi facciamo sentire una traccia dal film di Akira, dal genio assoluto di Otomo. Quindi, appunto, questo film. Vabbè, io neanche lo introduco Akira, sinceramente, non è giusto. Dovrebbero conoscerlo tutte e tutti, però vabbè, sono troppo pretenzioso. Comunque, vi mandiamo questa traccia e c'era qualcosa che volevo dire. Sì, che è molto. Secondo me è una traccia arrabbiata in senso lato, perché, per chi non lo sapesse, chiaramente sono troppo buona, la storia di Akira è di fatto una storia di disastro sociale completo, e altro che se si mischiano questa... come dire, se si mischiano l'umano e la macchina in qualche modo in quel caso, e per, dopo una guerra mondiale devastante, dopo che comunque sono state utilizzate delle tecnologie pesantissime di guerra, e in cui la polizia a ogni scena di questo film e sicuramente anche del manga è cattivissima e pesta chiunque, quindi buon ascolto.

0: vi abbiamo un po', come dire, regalato una canzone molto bella secondo noi da Akira. Staremo cercando di proporvene un'altra, non so se stia funzionando. Comunque questa è un'occupazione che secondo me risente un po' da lontano della, cioè forse a livello karmico, se non ci credo, però a livello karmico stiamo un po' pagando, chissà.
1: Le nostre provocazioni ci stanno tornando indietro come frisbee.
0: Chissà,
1: ogni tanto abbiamo un po' questa sensazione, ma noi insistiamo. Andremo fino alla fine di questa occupazione.
0: Sicuramente. E no, non ci ho ripensato. Allora, quindi in realtà ci ho ripensato per la seconda traccia, scusate. Comunque ringraziamo chi ci ha chiamate, perché insomma ci ha fatto super piacere. E quindi appunto passiamo, diciamo, alle 21.47 passiamo alla seconda parte di Interferenza Manga, che ti lascio presentare.
1: Dunque, vi proponiamo adesso un estratto di lettura da un libro che mi vergogno a pubblicizzare per via della casa editrice che l'ha pubblicato in italiano, e quindi ve lo presento in francese, come se poteste leggerlo in lingua originale. Si tratta di De la bêtise artificielle, della stupidità artificiale, per una politica delle tecnologie digitali, di Anna Lombert, classe 1989, professoressa di filosofia all'Università di Parigi 8. E questo è un libricino uscito in francese l'anno scorso, da poco anche disponibile in italiano, che esprime, come sempre, gli scritti di Anna Lombert in maniera estremamente precisa e puntuale, un po' anche quello che sentiamo e pensiamo anche noi di queste maledette tecnologie a cui abbiamo dedicato questa puntata di Interferenza Manga. E quindi, senza ulteriori indugi, vi deliziamo con qualche pagina da questo libro, dal primo capitolo. Dal lancio di ChatGPT dell'impresa OpenAI nel novembre 2022 fino allo sviluppo di DeepSeek a gennaio 2025, una vera e propria corsa all'innovazione è cominciata nel campo delle, virgolette, intelligenze artificiali generative. L'impiego massiccio di questi dispositivi nelle società e la loro integrazione all'interno di ecosistemi digitali più tradizionali, come i motori di ricerca, i software come LibreOffice e Microsoft Word, diciamo di ufficio, o ancora le reti sociali, preparano una biforcazione tecnologica importante, il cui carattere ambivalente non è mai stato così chiaro. Joshua Benjo di MILA è un acronimo che designa il Montreal Institute for Learning Algorithms, quindi l'Istituto di Montreal per gli algoritmi di apprendimento, oggi noto come Istituto dell'Intelligenza Artificiale del Quebec, un organismo che racchiude, che include vari ricercatori specializzati nel campo del cosiddetto deep learning, quindi dell'apprendimento profondo. Quindi Joshua Benjo del MILA e Geoffrey Hinton di Google, due pionieri nel campo dell'apprendimento automatico, riconoscono loro stessi i pericoli che le loro invenzioni potrebbero presentare, al punto di descriverle come rischi per l'umanità, tra virgolette. A marzo 2023, 4 mesi dopo il lancio di ChatGPT, Elon Musk e altri imprenditori e esperti pubblicano una lettera aperta sul sito del Future of Life Institute, quindi l'Istituto per il Futuro della Vita, per chiedere una pausa nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Evocavano dunque degli, virgolettato, spiriti digitali suscettibili di provocare l'estinzione dell'umanità. Qualche mese dopo, l'impresa xAI dello stesso Musk sviluppava eppure comunque il suo proprio chatbot chiamato Grok, che avrebbe dovuto fare da concorrenza a ChatGPT.

GPT. Da allora in poi i sistemi di IA generativa non cessano di moltiplicarsi. Da Gemini di Google e Llama di Meta, passando per DALL-E o Sora, OpenAI, i capitali, le start-up e i software fioriscono. Inizio 2025, è DeepSeek che fa irruzione su un mercato ancora largamente dominato dalla Silicon Valley. Questo modello, sviluppato da una startup detenuta da un fondo speculativo cinese, fa allora la ribalta di numerosi media. Il suo sviluppo ha necessitato di molta meno potenza di calcolo degli altri modelli esistenti. Qualche giorno dopo l'accesso al modello cinese, Donald Trump, appena investito dalla carica di presidente degli Stati Uniti, annuncia allora un budget di 500 miliardi di dollari per il progetto Stargate, destinato a rinforzare la sovranità tecnologica del paese, in partenariato con OpenAI. Durante questo tempo, Musk, che ha visto la sua fortuna allargarsi di vari miliardi di dollari dopo l'elezione di Donald Trump, è nominato capo del Dipartimento di Efficienza del governo per ridurre la spesa pubblica. Viene citato un articolo di Suarez El Sayed, intitolato, uscito per l'Espresso il 25 novembre 2024, intitolato «Dopo la vittoria di Donald Trump, Elon Musk diventa l'uomo più ricco della storia». Perfetto. Dopo più di 5 anni assistiamo a un'accelerazione senza precedenti del ritmo delle innovazioni e degli investimenti nella intelligenza artificiale generativa, anche qui virgolettato, che vanno di pari passo con una concentrazione delle ricchezze e del potere nelle mani di qualche imprenditore californiano o cinese. La massificazione degli usi di queste tecnologie non ha eguali, se non la dominazione dei discorsi allarmisti in merito nei media, che coesistono con le apologie tecnosoluzioniste o gli annunci di finanziamenti giganti. Queste due posizioni estreme sembrano, d'altra parte, svilupparsi mano nella mano, come se gli adepti della cosiddetta superintelligenza artificiale e coloro che si tengono a dei rischi esistenziali, tra virgolette, alimentassero, in fin dei conti, una stessa corsa all'innovazione, sbrigliata e al panico generalizzato. E dunque, che si tratti di discorsi promozionali o di allerte apocalittiche, le narrazioni principali che incorniciano questa accelerazione tecnologica adottano gli schemi narrativi propri all'ideologia transumanista, che si dispiega nella Silicon Valley da perlomeno una trentina d'anni. Questa si appoggia su un copione ben definito, secondo il quale l'umanità, oltrepassata dalle performance delle sue macchine, sarà presto nelle mani di una, virgolettato, superintelligenza che prende il controllo del suo destino. Comunemente designata con il nome di, virgolette, singolarità tecnologica, questo punto di biforcazione si vede di volta in volta rivendicato o denunciato. Ognuno si accorda comunque sul suo arrivo imminente.

Il mito dell'imitazione tra tecnoscienze e fantascienza. Questa ideologia, largamente diffusa all'ovest degli Stati Uniti soprattutto, trova le sue radici dall'altra parte dell'Atlantico, alle origini dell'informatica. Dal 1950, in un articolo intitolato «Le macchine computazionali e l'intelligenza, Computing Machinery and Intelligence» di Alan Turing, 1950, uscito sulla rivista Mind, il matematico e crittologo Alan Turing proponeva di attribuire la facoltà di pensiero ad un calcolatore, a condizione che la macchina potesse simulare il linguaggio umano, fornendo una serie di segni adeguati. 6 anni più tardi, la nozione di intelligenza artificiale, virgolettato, viene ufficialmente alla luce alla conferenza di Dartmouth, organizzata da Marvin Minsky e John McCarthy, nell'estate 1956, nel nord-est degli Stati Uniti. Questo concetto promozionale strategico ha per funzione principale di attirare dei finanziamenti, facendo finta di, presumendo di riprodurre le facoltà intellettive come il linguaggio, il gioco o il ragionamento tramite dei programmi informatici. L'economista informatico Herbert Simon, che prende parte al progetto, riconosce lui stesso che il termine, l'espressione di trattamento automatico dei dati, tra virgolette, sarebbe stata più appropriata che quella di intelligenza artificiale. Poco importa. È quest'ultima locuzione, più accattivante, che riscuote successo. Nel 1956, per chi sta dalla parte dell'intelligenza artificiale, tra virgolette, detta simbolica, che si propone di riprodurre i processi cognitivi tramite istruzioni e operazioni logiche, si tratta soprattutto di affermarsi rispetto alla propria concorrenza, cioè al corrente dell'intelligenza artificiale connessionista, tra virgolette, figlia della cibernetica, che propone di riprodurre le connessioni neuronali tramite funzioni matematiche implementate nei circuiti elettronici. Dal 1943, infatti, le ricerche cibernetiche di Warren McCulloch e Walter Pitts avevano proposto di modellizzare le attività cerebrali con delle funzioni matematiche che chiamiamo reti di neuroni formali e che sono fondamentali alle fondamenta delle tecnologie del cosiddetto apprendimento automatico. E ci si riferisce qui a un articolo di McCulloch e Pitts uscito nel 1943 sul Bulletin of Mathematical Biophysics, articolo intitolato A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, quindi un calcolo logico delle idee immanenti nell'attività nervosa dei nervi. Questi lavori hanno ispirato Frank Rosenblatt, inventore della prima rete di neuroni, tra virgolette, del 1957, che si è nutrito ugualmente di lavori di psicologia cognitiva di Friedrich Hayek, teorico del neoliberalismo. E si fa qui riferimento all'articolo di Rosenblatt, The Perceptron, a Perceiving and Recognizing Automaton, il percettrone, un automata di percezione e riconoscimento, e all'opera di Hayek, L'ordine sensoriale, una ricerca sui fondamenti della psicologia teorica del 1952. Dopo una fase di rallentamento delle ricerche, l'intelligenza artificiale connessionista conosce un nuovo slancio negli anni 90, negli anni 80, scusate. Lo sviluppo dell'elettronica digitale, in particolare, fornisce allora la potenza di calcolo necessaria al funzionamento dei dispositivi. Le ricerche proseguono negli anni 2000, sempre in collegamento con gli avanzamenti nel settore dei chip e dei processori grafici, quindi le GPU.
L'aumento delle basi di dati legate alla diffusione massiccia di internet gioca pure un ruolo, visto che il funzionamento di queste tecnologie implica dei calcoli statistici su delle quantità enormi di dati. Durante gli anni 2010, i lavori sui metodi di apprendimento autosupervisionato, gli algoritmi di retropropagazione e le reti di neuroni convolutive si sviluppano, soprattutto tramite le ricerche di Yann LeCun, Meta, Joshua Benjo, Mila, che avevamo citato prima, e Geoffrey Hinton, Google, che pure avevamo citato prima, tutti e tre ricompensati dal premio Turing nel 2018. Queste ricerche sono alla base di ogni sorta di software e applicazioni. Software di completamento automatico o di traduzione automatica, generazione di testo, di immagine o di video e vari tipi di chatbot. Ma se i sistemi di intelligenza artificiale si sono molto perfezionati questi ultimi anni, i presupposti teorici loro sono cambiati molto poco. Che si tratti di IA simbolica o di IA connessionista, in entrambi i casi la posta in gioco consiste a imitare o simulare le attività dello spirito, dell'anima, come lo vogliamo chiamare, o del cervello, con delle macchine algoritmiche. Anche se gli algoritmi mobilizzati nelle due correnti sono differenti, le analogie tra lo spirito o il cervello e il calcolatore non sono mai rimesse in questione. Si sostiene che ci sia un'intelligenza supposta considerata come uniforme, universale, che può essere modellizzata attraverso delle operazioni matematiche che si danno indifferentemente nei corpi viventi o nei supporti digitali. Nei due casi il ragionamento è semplice: pensare o apprendere vuol dire calcolare. Questi calcoli possono essere formalizzati logicamente sotto forma di algoritmi, questi algoritmi possono essere eseguiti da macchine digitali e queste macchine si vedono dunque attribuite intelligenza, apprendimento o pensiero. Le macchine assomigliano dunque a dei doppioni degli umani, capaci di imitare o simulare le loro attitudini psichiche o mentali attraverso potenti capacità di calcolo e di trattamento dei dati. Dal 1950 al 2020, dalle tecnoscienze alla fantascienza, questo immaginario antropomorfico è onnipresente. Dal lato delle tecnoscienze, Raymond Kurzweil, uno dei fondatori del movimento transumanista, che è stato ricercatore in informatica al MIT e direttore del Dipartimento di Ingegneria di Google, annuncia dagli anni 90 l'età delle macchine intelligenti, tra virgolette, o delle macchine spirituali. Anche questo virgolettato, citati entrambi i libri di Kurzweil, l'età delle macchine intelligenti, l'età delle macchine spirituali degli anni 90. E 30 anni dopo, nel 2019, Yann LeCun, direttore di ricerca nel Dipartimento di IA in Meta, o quello che era Facebook, afferma che le macchine apprendono, virgolette, dal suo libro omonimo Quando la macchina impara, del 2019. Nel 2021 Sam Altman, direttore di OpenAI, afferma che i software e programmi informatici saranno capaci di pensare, tra virgolette, tra 5 anni. E qui si cita un articolo pubblicato sul blog di Altman del 16 marzo 2021 che si chiama La legge di Moore per tutto. Dunque, nella bocca di quelli che cercano di vendere i loro dispositivi, queste affermazioni non hanno evidentemente niente di scientifico, non fanno che rigiocare gli stereotipi della fantascienza. E qui pensiamo alla figura minacciosa di Hal in 2001 di Odissea nello spazio di Stanley Kubrick del 1968, oppure al seducente sistema operativo chiamato Samantha nel film Her di Spike Jonze del 2013. Si tratta sempre dello stesso paradigma, quello dell'imitazione o della simulazione dell'umano da parte della macchina. Non è mai questione del funzionamento interno di questi dispositivi o della posta in gioco politica. Gli individui non li comprendono affatto, li temono o li amano come se fossero persone umane.

0: Che dire, vabbè, le 22:12, cioè io qui neanche la nomino, non la nomino, ma non per il quizzettone, questa non si può non conoscere. Io
1: scriveteci comunque, rassicurateci che sapete di cosa stiamo parlando.
0: Onda Rossa, io c'ho ondarossa.info, assolutamente, perché alcune non ve le abbiamo citate e non ve le diciamo, ma questa in particolare, se non la sapete, regà.
1: Ma forse c'è pure le dita nella presa, @ondarossa.info. Ti dirò.
0: Ma scrivete.
1: Non è una mail molto popolare, ma esiste.
0: Mi raccomando, scrivete assolutamente alle dita nella presa @ondarossa.info per dare feedback su questa trasmissione del 5 luglio 2026 e soprattutto per nominare le tracce, anzi per nominare l'origine delle tracce che abbiamo mandato. Cioè.
1: E per far sapere quanto è gradita la musica anche la domenica sera.
0: Esatto, per riprendere la telefonata che abbiamo ricevuto.
1: Ce l'hanno già detto a voce, ma anche per iscritto non fa male.
0: Secondo me non fa male. Quindi, quando sono le 22:13, sempre in ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa sera in particolare abbiamo voluto occupare la frequenza, la trasmissione in DAB, la trasmissione in streaming e tutto quanto per fare qualcosa di completamente diverso, come diceva qualcuno. E effettivamente a me sembra che ci è riuscito. E...
1: Fateci sapere che cosa avete pensato di Interferenza Manga. Non abbiamo ancora una nostra mail, ma appunto ci potete contattare tramite i canali citati poco fa.
0: Assolutamente, i canali ufficiali per qualcosa di non ufficiale, è molto bello.
1: Sì, occupiamo anche la casella di posta delle dita nella presa, qui lo annunciamo.
0: Ma allora, effettivamente, no, la Radio Onda Rossa si regge su un sistema informatico, questo non lo diciamo tanto spesso, ma avrebbe senso, completamente non solo autogestito, ma anche in qualche modo automantenuto nel senso, non economicamente, perché quelle sono le vostre sottoscrizioni che ci mandano avanti, ma automantenuto nel senso di mantenimento, di manutenzione in qualche modo, automantenuto si dice in italiano, ma va bene. Comunque, questo cosa vuol dire? Che noi l'unica cosa che paghiamo esternamente, a parte gli hardware perché non li sappiamo produrre per conto nostro, è la connessione internet, perché per il resto, come dire, noi non insomma facciamo le cose il più possibile do it yourself, quindi fatelo da sola, e noi a questo ci teniamo. Quindi, che dire, queste non so, per me fila molto col concetto di poi prendersi
1: l'autogestione,
0: spazio,
1: occupazione,
0: cioè, ci
1: inseriamo in questa continuità.
0: Esatto, grazie che tu riesci a chiudere sempre tutte le sta sequela di cose che dico, tu comunque chiudi
1: a dire altre cose a caso dopo le tue,
0: però suonano
1: ci riesco
0: modo, ci riesci, suonano nel modo giusto, e quindi come chiusura di questa trasmissione io direi che cioè è una chiusura perfetta. Quindi alle 22:15 vi mandiamo l'ultima canzone di questa serata, salutandovi tantissimo
1: e alla prossima settimana.
0: Ah sì? Vabbè, lo
1: scoprirà. Se tutto va bene.
0: Lo scoprirà chi si sintonizzerà alle 9 di domenica sera prossima. Che non so che
1: abbiamo annunciato comunque che occupavamo e quindi mo ce l'accogliamo.
0: Sì, obiettivamente continuiamo a occupare, quindi giustamente lo diciamo
1: finché
0: sempre.
1: Non ci sgomberano.
0: Finché non arriverà questo sgombero, noi comunque continuiamo a resistere, perché è giusto
1: perché
0: così.
1: Perché così si fa.
0: Non a caso, vabbè, questa la diciamo perché viene sempre da Nanà e l'abbiamo detto all'inizio, quindi lo possiamo dire anche adesso. Infatti la canzone che vi stiamo per mettere si chiama Wish, quindi come dire volontà.
1: Esprime tutto il nostro desiderio.
0: Esatto, cioè quindi è proprio, mamma mia, siamo geniali, basta lo dico qua lo dico.
1: Ditecelo anche voi,
0: le dita nella presa, @ondarossa.info. Quindi salutiamo tutte e tutti di voi che ci hanno ascoltato questa sera, in particolare come sempre tutte le persone che sono private della propria libertà personale.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: Puzza!
1: Brava che hai mentito! Brava cosa!
2: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
3: Auguri, mi risposi!

0: Chi è questo bar? Chi è questo brutto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un macchinatore!
2: È un violento rimaso!
1: Ma non ha capito niente, scema!
0: Brigante, deve dire! È un rinomato criminale!
3: Ma non l'abbiamo.
0: Non abbiamo proprio nessuno!
4: Oh sì, signore, abbiamo Sansone.
0: Sansone?
4: Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, l'assassino siriano. Svariati scribi sediziosi della Cesarea. 67 assassini...
1: L'affa che li ha poffati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, il famoso assassino siriano. Scribi svariati sediziosi della Cesarea.

0: tuo è stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: sfruttiamo.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva,

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Man!
1: We discussed this and I said no.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale, su questa società, a partire da, diciamo, un'idea, magari, che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano, di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? Allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali. Tu puoi scrivere determinate cose, ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto, che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo. E si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale. E quindi magari...
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo della realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicuri, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: una a uno, diretta, istantanea e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo,
2: esatto.
1: E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, e spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Non solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti, questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto
2: virtuale
1: lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Potersi esprimere, ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: e anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici? Ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: si è
0: funziona?
1: utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici e questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno
1: Certo.
0: dell'elettricità per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente.
0: esigua.
1: Sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gliene dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano

come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

davanti alla sbarra in piedi mi diceva il vostro nome e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'avvio, non conoscendo affatto la statura

0: quando accende, senti, provate.
1: Hola?
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero, boh, necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tyr ci stava raccontando
1: Sì.
0: nello spezzone musicale di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì.
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: Al bar, al bar.
0: al bar. Ma
1: Era patatine fritte,
0: Ah,
1: buone.
0: patatine,
1: Sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto che. Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portate in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a
0: Perché
1: urlare.
0: ti ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente. Questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare, era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa, e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a... Però
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma...
0: cavolo.
1: Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte. E poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo.
1: Non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì,
0: forse sono troppe.
2: Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma.
2: Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Per catturare un momento, dici? Ci cattura a noi?
1: Ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. Aprite orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so de Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara, e gli arriva il piatto a tavola, bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché hai rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli, e magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

forma perfetta.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio, e esso mi fece legare con catena al letto di contenizione, e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina, e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto, io lo colpii al petto con un chiodo, e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo,

Count steps. Compliant. Stove off. Compliant.